0: ser acqua.
1: No.
0: Sì.
1: No, mamma sta ascoltando la musica. Lei.
0: Io clicco questo.
1: Cosa?
0: Io clicco questo.
1: Fare che?
0: Per giocare.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.